0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. 1, 2, 3.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, una canzone che mi mette il buon umore, come
1: bello
0: tutte le canzoni.
1: Bello questo pezzo.
0: Come
1: tanto
0: tutte
1: per
0: le canzoni.
1: Iniziare la settimana, inizio settimana, si torna al lavoro, fa molto caldo, questo lo sappiamo, ma è di fatto l'ultima settimana di primavera. Perché poi dal 21 giugno alle 10:24.
0: A che ora?
1: Alle 10:24.
0: Precise?
1: Sì, sì.
0: Si scatta l'estate.
1: Inizierà l'estate con il solstizio. Astronomia che passione. E oggi gli amici del meteo.it ci presentano proprio un indovinello da Samantha Cristoforetti.
0: Ok, allora facciamo l'indovinello. Mi raccomando, ponete molta
1: attenzione.
0: Attenzione, perché chi indovina porta a casa il premio Intelligentone 2026, che è un premio molto importante. Rullo di tamburi. Oh, che cos'è il mezzogiorno solare? Attenzione, diamo le tre opzioni. Adriana, vado con la prima io.
1: Vai con
0: l'ora
1: la prima.
0: L'ora di mangiare il pranzo in alcune zone dell'emisfero australe.
1: Seconda opzione, il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo zenith e le nostre ombre sono più corte.
0: L'ora esatta del sole al nadir con ombre corte ed umidità alle stelle. Mandate subito la vostra risposta al 347 490 0042. Quale di queste tre opzioni che vi abbiamo dato è la risposta esatta? Vi sveleremo la verità tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, sono tre le opzioni, voi ci date la risposta esatta, ok? Tra poco vi diremo la risposta esatta, ma anche il perché, vi diamo tutta la spiegazione.
0: Vedremo chi sarà l'intelligentone d'oro, premio che era stato consegnato ad Adriana qualche anno fa per errore, è stato poi restituito da Adriana e adesso ce l'abbiamo noi
1: subito,
0: qua e dobbiamo
1: subito
0: darla a qualcuno.
1: Su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo il meglio della musica in circolazione. Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

0: Esiste un video sui profili di Radio Kiss Kiss dove c'è Adriana che balla su questa canzone e se la tira, ragazzi, che solo Dio lo sa.
1: È
0: ma
1: vero,
0: torniamo
1: è vero.
0: A bomba sul quiz del meteo.it. Sentiamo le risposte che sono arrivate ai nostri ascoltatori, che sono tantissime. Prego, prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
2: La risposta giusta è la seconda. Carmine da Bergamo.
0: Secondo te sarebbe la seconda? Adesso vediamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me la risposta è la B, la risposta numero 2.
0: Ok, grazie, kiss kiss a te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, la risposta giusta è la 2.
0: E la 2.
4: Premiatemi, vi prego. Ti ho smontato adesso dalla seconda notte di lavoro in pronto soccorso.
0: Piccolo.
4: Andrea da Carati Brianza, kiss kiss.
0: Attenzione perché vai.
3: La risposta è la seconda.
0: La risposta è la seconda,
1: bravi,
0: ma noi li abbiamo messi in ordine sparso, ma il primo messaggio giusto che era arrivato era proprio quello di Andrea da Carate Brianza, perché la risposta è la seconda, ovvero il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo, lo zenith, e le nostre ombre sono più corte. Questa era la risposta esatta.
1: Questa è la risposta esatta, e pensate che da lunedì prossimo il sole inizierà già a calare e le giornate, ahi noi, si accorceranno. Però niente paura, per sapere tutti gli orari di alba, tramonto, crepuscolo, eccetera, eccetera, l'unica possibilità è quella di controllare il widget Sole Luna sull'app ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: bellissima canzone chiude la prima ora del nostro programma. Stamattina è andata via tra informazioni, cultura,
1: come siamo
0: premi,
1: colti.
0: Siamo veramente molto colti. L'intelligentone d'oro, lo ricordiamo, è Andrea da Carate Brianza. Adriana consegnerà il premio personalmente, premio che erroneamente, lo ricordiamo, era stato consegnato a lei, ma diciamo l'azienda se ne accorge.
1: L'ho sottratto a me stessa per darlo al nostro ascoltatore, capito?
0: Sì, che avevi ricevuto in modo fraudolento, ma andiamo
1: adesso
0: avanti.
1: Sono le 7:53, andiamo indietro nel tempo con questo pezzo del 1900.

0: Bello il pezzo di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, canzone del 1968 che ha chiuso la prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Eccoci qua di nuovo, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio per essere stato con noi. Stiamo parlando di regali, sembra che ricevere un regalo faccia molto molto bene e soprattutto faccia stare bene a chi lo fa il regalo piuttosto che a chi lo riceve. No, a chi lo fa piuttosto che a chi lo riceve.
1: Fa bene a chi lo fa.
0: Sì.
1: E magari fa meno bene se lo fai a te stesso.
0: Sì.
1: Cioè, questo un po' è il senso di questo nuovo studio. L'85% quasi delle persone che hanno risposto a questo sondaggio, a questo studio, hanno ammesso di aver riciclato più e più volte un regalo.
0: Non si fa.
1: Non si fa.
0: Regali delle persone a cui vuoi bene, non devi mai riciclare, devi tenerli anche se non ti sono piaciuti tanto.
1: Oh, non
0: perché
1: ti sono piaciuti.
0: Perché un ricordo della persona che
1: oppure
0: ti
1: oppure magari
0: fatto
1: è un regalo importante, magari non lo tieni per te e lo regali a qualcun altro, anche questo,
0: sì.
1: Cioè.
0: Le uniche cose che a mio parere sono riciclabili sono il panettone e le colombe.
1: Panettone anche bottiglie di vino,
0: quelle
1: bottiglie
0: sì,
1: di spumante, queste
0: Peppino
1: cose così.
0: Ha un Pandoro che fa girare da 6 anni perché poi torna sempre a casa sua e questo Pandoro scaduto, lo ricordiamo, nel 2019, tuttora sta girando casa a casa, insomma, per bene che e tornerà a casa di Peppino, è previsto verso il prossimo novembre. Dovrebbe
1: tornare. Ma è scaduto,
0: a casa sua.
1: Sì.
0: È scaduto abbondantemente.
1: Ha voglia,
0: no,
1: voglia.
0: Sono i pandorini dentro fatti i figli.
1: Allora, quando si ricicla un regalo invece al contrario, aumenta la gioia, la dopamina, la serotonina del riciclatore, cioè di colui che ha deciso di riciclare quel regalo. Allora, i nostri ascoltatori ovviamente ci dicono la loro al 347-490-0042.
2: Sentiamo. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Allora, mi dovete credere, ma veramente mi dovete credere.
0: Ti crediamo.
2: Io odio, no? Non mi interessa ricevere regali.
0: Vedi, brava.
2: Però mi piace farli.
0: Ti piace farli, ma
2: perché
0: capisco.
2: Perché sono talmente noiosa, mm-hmm, che tutte le volte che mi regalano qualcosa, a meno che una persona che mi conosce tanto tanto bene
1: non ti piace,
2: sa cosa voglio, vado puntualmente a cambiarlo.
0: Ah,
2: non
0: vedi,
2: sono mai soddisfatta.
0: Non è mai soddisfatta.
2: E quindi questa cosa non è bella. Quindi preferisco farli, mi piace farli, ma non riceverli. Ma credetemi davvero.
0: No, ma ti credo perfettamente, perché
1: posso dire,
0: può essere, diciamo.
1: Posso dire?
0: Sì, dici.
1: Le persone che hai accanto non ti amano abbastanza e non ti considerano abbastanza.
0: Ma
1: perché
0: no,
1: secondo me,
0: ma
1: no,
0: perché
1: secondo me una persona che
0: allora
1: ti comprende fino in fondo,
0: io non posso,
1: sa esattamente cosa
0: non
1: ti
0: è vero,
1: piace.
0: Non è vero. Allora, Pica ha dei gusti orribili. Lui è proprio una persona, da come si veste, lo vedi, veste male, va nei ristoranti sbagliati.
1: Non è vero. Io trovo che lui abbia fatto un glow up anche nel look.
0: Ma
1: tipo,
0: va,
1: scusa,
0: ma state zitta.
3: Allora, c'è un reborn. Pippo.
0: C'è un reborn. Ok. Allora,
1: sì, è figo.
0: Per me ha dei gusti orribili. E quindi, se lui fa un regalo, mediamente, se non è una partecipazione a una busta o a qualcosa, lo sbaglia, no? Però me lo tengo, cioè è casa piena di suoi regali, perché mi dispiace riciclarli o dire no che brutto.
1: Ma
0: è
1: lui
0: il suo regalo,
1: parte regalare,
0: ha avuto un pensiero per me, ha un gusto brutto, è il suo gusto, me lo tengo, che fa?
1: Ecco perché ultimamente ha optato per i buoni.
0: Ti
1: fa sempre un buono e anche lì non sei, non
0: no,
1: sei
0: no,
1: contento.
0: No, mi porta anche le palline dell'albero di Natale, che sono talmente diverse dalle palline del mio albero
1: che manco quelle puoi mettere.
0: No, le metto e la gente quando viene a casa, questa secondo me te l'ha regalata.
3: La verità è una sola, però.
4: No,
3: sì,
4: sei un cagacazzo Pippo.
1: Mamma mia veramente non ho parole.
5: Buongiorno. Io regalo che ho fatto, che sono stato molto contento, e quando ho regalato la macchina a mio figlio.
0: Bene, grazie.
1: Te credo.
0: Ciao, te.
1: Che gioia,
6: ecco,
1: infinita.
6: Ragazzi, fresco fresco di ieri.
1: Sì.
6: Un bellissimo viaggio regalato ai miei nipoti che hanno fatto la prima comunione.
1: Okay.
6: Che saluto. Un bacio a Giada, un bacio a Checco.
0: Ciao.
1: Cosa allora ha regalato? Un viaggio? Ho sentito bene, un
0: sì,
1: viaggio.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah,
0: salutiamo
1: grande
0: Teresa.
1: Grande regalo.
0: Salutiamo un po' gli amici, che Fabio, che ci sono, Fabio dal 2019 a Dubai, ci guarda in TV.
1: Mm-hmm.
0: Sono tanti gli amici che stanno mandando messaggi mentre ci guardano in TV. Saluto a Giovanni, e hanno mandato anche la foto di noi, insomma, mentre siamo alla televisione. Tantissimi amici che guardano il canale 158. Grazie, grazie, grazie.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
7: Maria Rosaria da Torre del Greco. L'ultimo regalo che ho fatto è stato comprare l'altro ieri,
1: sì,
7: due biglietti per un concerto per l'anno prossimo.
1: Grande!
7: Sono stata contentissima.
0: Contentissima.
7: Un bacio, buona giornata.
1: Vedi,
0: esatto,
1: si regalano...
0: io contesto questa cosa che adesso i concerti bisogna comprarsi i biglietti un anno prima.
1: Mi fa venire un po' d'ansia.
0: Ma sì, ma anche perché tu non sai manco se sei vivo l'anno dopo. Vabbè, cioè,
1: però...
0: ma come puoi...
1: Dai, è così.
0: È diventata così, c'è poco da fare.
1: E poi il tempo vola e ti penti quando arriva quella data del concerto del tuo cantante preferito e ti penti di non averlo comprato.
0: Sì, sì,
1: un anno
0: comunque,
1: prima.
0: Ti volevo dire che un anno fa io ho comprato i biglietti per un artista che viene in Italia, che si chiama Luis Capaldi, e quindi giovedì non sarò con te qui in onda.
1: Giovedì non ci sarai.
0: Perché mercoledì sera vado a vedere a Milano il concerto di Luis Capaldi.
1: Ok,
0: e
1: ok.
0: E quindi sarò in vacanza per un giorno, va bene? Ci
1: quindi,
0: tenevo a dirlo, giovedì non
1: ci
0: mi sentirete.
1: Ci tenevo a dirlo, certo, esatto. Così ci organizziamo un po'.
0: Ho messo
1: noi.
0: Le mani avanti per gli ascoltatori, sì, cominciano, sì, a mandarti i messaggi.
4: Ma meno male.
0: Ma non stai bene, ma meno male che non ci sei.
1: Meno male. Allora, intanto ce ne andiamo sotto la doccia. Sentite chi ha cantato questo pezzo meraviglioso.
8: Le canzoni sotto la doccia.
9: Il battito animale batte come non ce n'è. E c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con te.
0: È un nostro grande amico a cui vogliamo veramente tanto bene, a Raff e anche a sua moglie Gabriella. Li abbracciamo fortissimi. Questa canzone si intitola Il battito animale, è del 1993 ed è stato un successo strepitoso. Grazie.
8: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
10: Credo di aver perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Allora, la mia amicizia, la nostra amicizia con Raffa ormai è più che trentennale. Io volevo salutarlo perché probabilmente questa amicizia andrà persa. È già andata persa, perché sentite cosa è accaduto.
1: No, veramente, mi avete registrato?
0: Raff ci ha ringraziati perché abbiamo trasmesso la sua canzone, sentite.
1: No, no, passa. Abbiamo un battito che batte come martello pneumatico.
2: Pensavo meglio, sinceramente. Non
1: è mai come lo volevi tu.
0: Sugli Zebedei, proprio.
1: Non è mai come lo volevi tu.
0: Ma cos'è?
1: Non è mai.
2: Ragazzi, questa è una delle poche canzoni che conosco
0: allora,
2: a memoria.
0: Raffaele Riefoli, perdonaci, giuro. In
1: ma lui ci perdonerà, perché è un uomo straordinario.
2: Mai come lo volevi tu.
1: Mamma mia, che disperazione.
0: Abbiamo Eddie dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Eddie, ci sei?
3: Sì, eccomi.
0: Ecco, Eddie è uno che vive... Ciao, benvenuto Eddie.
3: Grazie.
0: Piacere di conoscerti. Ma anche per noi
1: anche
0: è un piacere.
1: Anche per noi lo è. Allora, Eddie, tu ci hai scritto che hai sempre ansia quando devi fare regali a tua moglie.
3: Sì, esatto, sì, perché lei è la regina del regalo. Lei
0: è la regina del regalo, quindi con lei sbagliare sì. È pericoloso, giusto?
3: No, è facilissimo più che altro.
0: No, è pericoloso. Scusa, perché tu sbagli, aspetta. E quindi lei ci resta male.
1: Scusa, Eddie, sì. Da donna, posso farti una domanda? Cioè,
3: sì.
1: Io, per esempio, fare un regalo a me sarebbe più o meno facile, perché si va su quelle due o tre cose che a me piacciono.
0: Cioè, borse da 8.000 euro.
1: No.
0: Auto, Pippo. Diciamo, sì, super lusso.
1: Non è vero,
0: e una vacanza a Dubai.
1: No,
0: questi sono tre regali facili.
1: Regalami un experience in una spa o una crema, che ne so, luminosa.
0: Luminosa che costa 1.800 euro a confezione.
4: Ma un profumo da 1.000 euro.
0: Sì, sì, è modesta.
1: I profumi,
0: però, non sbagli mai.
1: Quindi tua moglie ha quelle due o tre cose preferite sulle quali veramente non si può sbagliare? Ce le ha? Dimmi che ce le ha.
3: Sì, quelle là sì, però dopo un po' diventano ripetitive le cose, quindi pure per uscire un po' dalla
1: routine.
0: Qual è l'ultimo regalo che hai fatto a tua moglie?
3: Una riccia capelli, qualche giorno
0: una
3: fa.
0: Una riccia capelli?
1: Una riccia capelli.
0: Ah, una riccia capelli, avevo capito,
1: sì.
0: Una riccia capelli.
1: Che non costa poco, te lo posso garantire, vero Eddie?
3: Sì, è vero.
1: Ah. Ma quello che fa le beach waves, quelle che ho io oggi?
3: Non vi vedo, però no, non penso, no. Quello
1: sono
3: classico.
1: Un po' scesi. No, scusa, Eddie. Ce li avevo sabato sera.
0: Ce le avevo le beach waves sabato sera, pensavo di averle ancora adesso.
1: No, non ce le ho più, è vero. Siamo sciato tutto.
0: Va bene, allora, ho capito.
1: Comunque
0: tua moglie
1: sì.
0: Usa i frisè, giusto?
3: No, i boccoli in realtà.
1: Ah, i boccoli.
0: Ah, ok, senza
1: non so
0: frisè.
1: Quale più anni 80, se i boccoli o i frisè.
0: La moglie di Peppino fa ancora i frisè.
1: Cioè vabbè, ma adesso hanno nomi diversi.
0: Esattamente.
1: Quindi hai comprato questa riccia capelli e lei è rimasta, cioè era contenta perché lo desiderava?
3: In realtà ancora non è arrivato. Quindi
0: lo sta aspettando.
1: Ok.
0: Sarà contenta, va bene.
3: Diciamo che faceva parte della lista dei desideri. Quindi.
1: La lista dei desideri.
0: Eddie, ti mandiamo un bacio grande, kiss a te. Ciao,
3: grazie
0: mille, un abbraccio.
1: Baci.
0: Abbiamo Alice da Pavia, buongiorno.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Alice,
1: ciao,
0: come
1: Alice.
0: Stai? Bene, piacere di conoscerti.
5: Bene, tutto bene, piacere mio.
0: Che bel regalo che hai fatto al tuo compagno.
5: Grazie. E non me l'aveva chiesto, ovviamente, perché i regali non si chiedono.
0: Quando era il suo compleanno?
5: Il suo era ad aprile.
0: Ad aprile, ok.
1: E quindi tu ad aprile gli hai regalato questa serata jazz, vero?
5: Esatto, perché mi aveva espresso questa curiosità di partecipare a un concerto jazz. L'ha detto qualche volta, io me lo sono appuntato nella mente, come faccio anche con i miei amici e la mia famiglia. E poi ho tirato fuori questo regalo.
0: Hai tirato fuori dal cilindro la sorpresa che è stata gradita?
5: Graditissima.
0: Anche dopo il concerto ti ha ringraziato?
5: Sì, gli è piaciuto un sacco.
0: Adesso facciamo rivivere un po' quella serata che tu,
1: bello.
0: Tronfia del
5: romantica.
0: Regalo, hai vissuto con lui. Senti
5: esatto.
0: Che musica.
5: Ah, senti.
0: Eravate in prima fila?
5: Eravamo nella platea, diciamo.
0: Nella platea, molto vicino. Bello, bellissimo.
1: Queste serate hanno bisogno di una certa atmosfera, no?
0: È scemo, no. Ha messo il grilletto, no? Beh, ma smettila.
1: Scusa Alice, quando ci siete andati? L'hai acquistato ad aprile, ma quando ci siete andati?
5: No, siamo andati ad aprile, cioè gli ho detto sì, serata, sì, è un locale, allora siamo andati lì.
1: Questi regali sono furbi, perché poi nel frattempo fai un regalo gradito alla persona amata, ma lo fai anche a te stessa, come quando io regalo le spa.
0: Sì.
1: Cioè, alla fine ci vado anch'io.
0: Ci va anche lei. A te è piaciuto il concerto?
5: Molto, non me l'aspettavo, ma era molto bello.
0: Okay, tanti auguri per ieri, perché è stato il tuo compleanno e tu da lui hai ricevuto cosa?
5: Allora, lui con tutte le altre persone mi hanno regalato un buono per un tatuaggio.
0: Ah, che bello.
5: Diciamo consistente, perché a me piacciono i tatuaggi e quindi hanno pensato di farmi questo regalo.
0: E dove lo farà il tatuaggio? In quale luogo del corpo?
5: Sto ancora decidendo, perché ho il tatuaggio ma non so ancora dove farlo, quindi devo decidere.
1: E cosa tatuerai? Ce lo puoi dire?
5: Sì, tatuerò il primo disegno che ha fatto mio figlio di un bambino stilizzato.
0: Ah, che bello!
5: Tutto, ovviamente, però è carino e mi ricorda lui la prima volta che è riuscito
0: a fare un disegno. Bellissimo, sarà emozionante ogni volta che lo guarderai. Quindi mettilo in un posto dove puoi vederlo.
5: Esatto.
0: Che se lo metti su una natica, devi stare allo specchio per vedere, per esempio.
1: Sì.
0: Adriana ha due natiche tatuate. Non so, non possiamo sapere
5: che cosa.
1: Non si può dire.
0: Va bene, grazie mille.
5: Grazie.
0: Alice, un bacio, ascoltaci sempre.
5: Schissa te. Tutte le mattine.
0: Grazie, ciao.
1: Mai come lo volevi.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss.

0: Lorenzo con Alfa, buon viaggio, buon vento,
1: buon vento.
0: Lorenzo era ieri al matrimonio, l'altro ieri al matrimonio di Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso si è sposato, grande
0: sì,
1: matrimonio.
0: C'era Lorenzo, c'era Emma, c'era Caterina,
1: Caterina Balivo
0: con suo marito Guido. E c'era anche l'attore che ha interpretato Rocco
1: Alessandro Borghi.
0: Alessandro Borghi.
1: Sì, sì, c'erano tutti, Pippo.
0: C'erano proprio
1: al matrimonio di Tommy Paradise.
0: C'erano i cinque che abbiamo citato tra i personaggi famosi.
1: Era,
0: poi c'erano
1: era
0: tanti
1: ironico.
0: Loro amici.
1: È come quando vuoi dire a qualcuno, quando partecipi a una cerimonia importante, ah, c'eravamo tutti.
0: Non c'era Adriana che non è stata invitata,
1: sì, non
0: lo ricordiamo, per gelosia. Motivazione, gelosia. Tommy avrebbe invitato volentieri Adriana, ma la moglie non ha voluto.
1: Caro Sansoni, devo dire, molto carino. L'attuale moglie di Tommaso Paradiso,
0: detto,
1: la mamma di sua figlia,
0: ha espresso queste parole, ha tirato fuori queste parole, non la voglio avere proprio a Kim. Cioè, non niente, non la voluta.
1: Vabbè,
0: esatto.
1: Vabbè. Allora, c'è Mario, buongiorno, al telefono con noi.
2: Buongiorno.
0: Allora,
1: ciao Mario,
0: Mario da Napoli.
1: Ciao.
0: Caro Mario, noi stamattina stiamo parlando di regali, come ben sentito, parlando di quanto è bello fare i regali e di quanto a volte sia meno bello riceverli che farli. Nel tuo caso è meglio riceverli o farli?
2: È meglio, no, io sono contento a farli, sono più contento nel farli.
0: Nel farli, però proprio sei talmente contento che a volte cadi negli errori grossolani, più diciamo becere in cui si possa cadere. Sentiamo l'errore che hai fatto per 2 anni consecutivi.
2: Sono un po' pentito di questa cosa, cioè di farla proprio nazionale, lo devo dire.
0: Sì, questo. Sul nazionale ti ascoltano in tutta Italia, sì, vai.
2: Sì, è perché ho regalato per due Natali consecutivi la stessa borsa.
0: La stessa borsa all'amore, proprio uguale?
2: No, proprio uguale proprio.
0: Idee, cioè tu
1: ma dello stesso brand?
2: Sì, uguale proprio.
0: Avevi completamente rimosso, non ti ricordavi?
2: Sì, non me la ricordavo, però mi piaceva assai, quindi era una conferma.
0: Non è vero.
1: Beh,
0: non ti piaceva un cazzo. Tu sei andato nel negozio, ti hanno detto prendile questa, tua moglie, prendile questa borsa. Tu gliel'hai presa, te l'hanno impacchettata, gliel'hai data, da quel momento non l'hai manco più guardata perché non te ne fregava niente della borsa, ovviamente ci sta pure. L'anno dopo l'hai rivista e hai detto, però bella sta borsa che tu.
1: No, ma
2: l'avevi proprio vista.
1: Allora, scusa. Scusa Mario, posso sapere quanto hai pagato? Non sono venale, ma questa cosa definisce un po' tutto questo errore.
0: No, questa cosa per Adriana definisce.
1: Allora, perché se a me sbagli e mi regali la stessa borsa.
2: Non si direbbe. Nel mio punto di forza, perché regalo delle belle borse.
1: Ma quanto hai pagato per questa borsa più o meno?
2: Quella mi pare 300, se non mi ricordo.
0: 300 euro.
1: Vabbè.
0: Allora, Adriana, per 300
1: ecco
0: euro.
1: Perché ha sbagliato.
0: Credo. mi senti, Mario?
2: Sì.
0: Mario, l'ultima borsa che è stata regalata ad Adriana.
1: Non è vero.
0: Soltanto la lampo che sta all'interno costa 480 euro. La lampo per il taschino interno della borsa. Esatto, quindi
1: Mario,
0: di cosa vuoi parlare
1: vero.
0: Con lei di una borsa di 300?
2: Che devo fare?
0: Tu dovresti fare 9 volte la stessa borsa per arrivare più o meno ad una che si avvicina a quelle di Adriana.
1: Perché ti spiego, se sbagli, fai la stessa borsa per 2 anni consecutivi ed è una borsa in particolare, tua moglie sarebbe felicissima. Ecco, Pippo, vuoi sbagliare anche tu? Mi regali la stessa borsa.
0: La stessa borsa per 2 anni. No, Mario,
1: vabbè,
0: sei
1: comunque
0: molto simpatico. Ti ringraziamo tantissimo per averci regalato una chicca. Credo che pochi come te abbiano fatto lo stesso errore nella vita.
2: Speriamo, dai.
1: Però un po' d'attenzione,
2: la mia autostima scende giù.
0: La tua autostima cala clamorosamente. Grazie, Chischissa
1: te,
0: buona giornata. Abbiamo Anna da Varese, buongiorno.
1: Ciao Anna.
3: Ciao!
0: Ciao
3: bellissimi, è bellissimo parlare con voi.
0: E anche per
1: anche
0: noi
1: per
0: parlare
1: noi.
0: Con te, piacere di conoscerti. Anna, tu li fai o li ricevi i regali o entrambe le
3: allora,
0: cose?
3: Io li faccio sempre.
0: Sempre, perfetto.
3: Per anniversario, ma onomastico, compleanno. Mio marito diciamo che perde spesso la memoria.
0: Tuo marito perde la memoria.
1: E
0: dei...
1: quindi perde la memoria rispetto...
3: Devo... non che non si ricorda e dice... Io non so cosa farti, fai tu e poi magari ti do i soldi.
1: Ma lo sai che
3: pessima.
1: Molti fanno
0: brutta
1: così.
0: Questa cosa,
1: molti fanno così.
3: È brutta però.
0: No, è
3: allora
0: brutta.
3: Ti posso dire, lui è un malato del Torino. Adora il Torino e tutte le sue forme.
1: Ok.
0: Il Torino? Torino calcio,
3: sì.
0: Dici?
3: Sì,
1: la
3: Torino
1: squadra.
3: Calcio.
1: Ok.
3: La squadra, sì. Praticamente dalle ciabatte, mutande.
1: Vero?
3: Pigiami.
0: Tutto del Torino.
3: Tutto
0: griffato
3: tutto.
0: Toro Calcio.
3: Lui esce, sì, lui esce con la maglia del Torino, si vedono magari per strada. Che bella, ma dove l'hai presa? Non ti dico, cosa indecente. E lui invece, quando io gli ho chiesto prendimi un anello bello quando ho avuto mio
0: del
3: figlio,
0: Milan, che ne so, di cosa lo volevi sto anello?
3: No, per carità.
1: No.
3: L'anello solitario, giusto, quando è nato mio figlio. Lui invece ha pensato bene di farmi una specie di trilogy sminuzzito, bruttissimo, che è lì nel cassetto e non ho mai messo perché...
0: Vediamo che il trilogy ufficiale del Torino Calcio, quello che ti ha regalato, e se guardi bene all'interno c'è scritto Torino FC, Football Club.
1: No, comunque sì. Anna, io no, veramente sono sconcertata. Veramente.
0: Ma perché?
1: Cioè, perché quando nasce un figlio, Pippo,
0: bisogna
1: allora,
0: fare
1: l'anello. Esiste l'anello della proposta di matrimonio, poi esiste mamma l'anello mia di quando ti nascono i figli, uno,
0: ma
1: due, tre, quello che
0: sei sposato
1: è.
0: O sei andata a spillare
1: ma
0: soldi
1: no
0: da questo povero
1: ma
0: Cristo che ogni volta ti deve regalare la... Cosa ti ha regalato Luca quando
3: Pippo,
0: è andato Alessandro?
3: Io ti adoro,
1: il trilogy.
3: Pippo, io ti adoro. Okay. Ma io una cosa ho
1: ha
3: chiesto.
1: Ragione,
3: una,
1: ha ragione.
0: Una cosa hai chiesto?
1: Ha ragione.
3: Una cosa sola
0: non si
3: chiesto
0: chiede, doveva essere lui a farlo. Ha sbagliato. Appunto. Perché non ci ha pensato lui.
1: Non solo non ci ha pensato.
3: Con la mia mamma. Perché la mia mamma lo sapeva cosa mi piaceva.
0: Ok.
3: Oh, non le ha dato retta e ha preso quello che adesso
1: certo
3: lui.
1: Ha preso quello che costava veramente meno. Scusami, come sono queste pietre? Un po' ingiallite?
3: Non lo so perché
1: è perché
3: chiudo
1: i diamanti poi hanno una loro caratterizzazione. Non sto qua
0: aspetta
1: a dirti
0: però
1: tutte le lettere.
0: Voglio essere un attimo serio. Che lavoro fa
3: sì
0: tuo marito?
3: È un operaio.
0: Un operaio non si può permettere di comprare però l'anello. Cioè, ragazzi, Pippo, parliamoci
1: scusa
0: chiaro.
3: Pippo, io volevo un anello semplicissimo, non voleva costare.
0: Ma tu, perché
3: euro
0: tu sei una
3: anche
0: persona umile
3: euro
0: e volevi l'anello di 300 euro. Adriana non può parlare. Perché
1: no,
0: lei è abituata a regali, diciamo, che vanno ben oltre i 6 zeri. Per cui di cosa dobbiamo parlare?
1: No, non
0: stiamo
1: è
0: dicendo
1: vero
0: stupidità, perché la verità è che un uomo che fa l'operaio, un anello di 300 euro è già tanta roba,
1: però,
0: è vero?
1: Se tu in tutta la vita metti da parte anche 5 euro al giorno, poi alla fine riesci a farlo.
0: Per fare il regalo a te.
1: Ma no, ma 300 euro è onestissimo, no?
0: Ma
1: Milani Anna
0: che fa?
3: No,
1: Anna,
3: guarda,
1: scusa,
3: allora,
1: 300 sono... euro è onestissimo come anello, va
3: sì,
1: bene, anche 200.
3: Ma sì, io non volevo proprio il brillocco, quello che ti può fare un emirato
1: arabo. Certo, sì, sì.
3: Volevo una pietra, perché fosse fine, carina. Una pietra.
1: E invece è proprio brutto
3: così
1: sto trilogy.
3: Me, sì, non mi piace per niente.
0: Anna,
1: mamma
0: il mio consiglio
1: mia
0: è trovati un amante.
3: Perché poi simboleggia quando è nato mio figlio.
0: Trovati
3: capito
0: un amante, perché secondo le mie amiche gli amanti, gli amanti fanno regali migliori dei mariti.
1: Ma devi trovare l'amante ricco però, scusa Anna.
0: Va bene. Un abbraccio.
3: Non lo fa, credimi.
1: Un abbraccio. Ti voglio bene, sono con te, sono solidale con te. Va bene?
3: Grazie.
0: Grazie,
3: io
0: Anna.
3: Stra bene, vi adoro.
0: E anche noi ti adoriamo.
1: Baci,
0: piacere di averti conosciuta. Chischissa te, buona giornata. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
4: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: Bosco Petro. Anche
1: ma
0: oggi
1: sai,
0: torna questa attesissima rubrica.
1: Ma sì, ma lo sai che sia a Baia Domizia che a Torino nel Play Village di Radio Kiss Kiss
0: ti hanno chiesto dell'oroscopo.
1: Mi chiedevano dell'oroscopo, ho detto no, scusate.
0: Ti hanno chiesto quando smetti di fare l'oroscopo.
1: No, mi chiedevano dell'oroscopo, ho detto no, adesso non sono in servizio.
0: Ah, addirittura.
1: Non posso fare l'oroscopo personalizzato, capito?
0: Ma perché tu che stavi facendo al Play Village di Kiss
1: Kiss? Ma niente, facevo public relations.
0: Facevi public relations.
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ok, dai, allora di che segno sei? 347-490-0042. Ricordiamo che oggi è 16 giugno e siamo sotto il segno dei gemelli. Tra un po' arriva anche il compleanno della nostra Anna Chiara.
0: Adriana deve scegliere quale. Arriva il compleanno di Anna Chiara?
1: Ma sì.
0: È un regalo.
1: Anna Chiara, allora questa. Facciamo in questo modo: tu non pubblicare niente, non dirgli nulla.
0: No, ma non me lo
1: perché
0: ricordo.
1: Deve ricordarselo.
0: Ma
1: da
0: chi
1: solo.
0: Se lo ricorda? Ma figurati.
1: Non ti dirò
0: ma
1: niente.
0: Non mi ricordo neanche il mio, altro poco. No. Allora.
1: Ma me lo ricordo. Risate.
0: Allora, sai
1: quello
0: perché
1: lo ricordiamo noi sempre.
0: Sai perché il mio me lo ricordo? Perché io festeggio sempre il compleanno. Voi siete braccini corti, non festeggiate mai.
1: Aspetta,
0: se festeggiate, festeggiate per i cacchi vostri.
1: Puoi ripetere la frase di prima?
0: Manco il mio mi ricordo. Vabbè.
1: Però noi ce lo ricordiamo.
0: Ragazzi,
1: bene.
0: Ragazzi, ma sei un problema, sul serio, sono molto serio. Io non vi invito proprio quest'anno al mio compleanno.
1: Pippo,
0: non
1: ma
0: mi
1: come sei
0: così,
1: fermalo?
0: Così vi risparmiate il regalo, ma sul
1: no,
0: serio.
1: No, ma pure se non ci inviti,
0: no,
1: noi te lo
0: dobbiamo
1: fare
0: lo stesso.
1: No,
0: perché quest'anno per me sarà un compleanno importante, quindi io non vorrei gente, diciamo, che rema contro, in particolare questa.
1: Per questo me, mette la
0: cioè vogliamo
1: del
0: parlare
1: carnevale.
0: Della sua presenza al mio ultimo compleanno. Stendiamo un pelo pietoso. Speriamo che diciamo questa volta.
1: Dai, alleggerisciti un po'.
0: Andiamo avanti.
1: Permaloso.
0: Andiamo avanti. Saluti a Jenny Cerasuolo che ci sta ascoltando. Esatto, adesso magari ci ha dato anche
1: Jenny.
0: Il suo segno. Jenny e della
1: Jenny
0: bilancia. Jenny del bar.
1: Ma pensa a te, ma allora. Pensa te, non lo becchiamo più al bar.
0: Prego, vai.
2: Pippo, ma ormai questa è una cosa di altri tempi, perché oggi non si usa più il reggiseno, quindi è una cosa vero. Impossibile oggi mettere lo stipendio vicino al seno.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì, ma parlavamo di cose d'altri tempi,
1: allora,
0: delle cose tramandate in famiglia e alcune lo fanno ancora, la verità.
1: Credo che non utilizzino il reggiseno quelle donne che hanno

0: le tette rifatte.
1: Eh sì, perché si reggono da sole.
0: Esatto.
2: Buongiorno,
0: esatto.
2: Radio Kiss Kiss. Chiedo all'ascoltatrice della maglia gialla. Ma poi quando si rideva che qualcuno indossava la maglia gialla, era vero che aveva le corna?
1: Ah, vedi?
0: Beh, non lo sappiamo.
1: Questo non sappiamo.
0: Magari qualcuno faceva autoanalisi e indossava la maglia gialla perché lo sapeva. Boh.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Antonino da Cava dei Tirreni. Una legge categorica di Casastrino, ovvero di casa di mio padre e mia madre.
1: Casastrino.
3: Ore 12:55, tutti a tavola.
1: A tavola.
3: Ore 13, tassativamente, primo piatto servito.
1: Mamma mia, legge tassativa a Casastrino. Queste erano le famiglie patriarcali dove il padre imponeva alla moglie il piatto a tavola alle 13. A casa di Peppino D'Amelia si vive ancora così. E ancora c'è l'imposizione dell'orario, del piatto a tavola. Se no, un'epoca. Io mi ricordo questa frase che è orrenda, è orrenda, è orribile. Mi auguro che non capiti più. Si diceva: se no, chi levatta mugliera.
0: Ah sì?
1: Cioè, se non trova il piatto pronto. Dai miei parti si diceva così: un piatto a tavola, vatta mugliera.
0: Quasi come fosse una cosa normale.
1: Io
0: legale,
1: ho un signore giovane che vive nei pressi di casa mia, che ancora ogni volta che è giovane, avrà tipo 40 anni, 42 anni. Quando rientra a casa, lui suona col clacson, con lo scooter. Sotto la casa
0: per annunciare la
1: moglie che sta arrivando. Io sono convinto che lo faccia perché vuole trovare il piatto a tavola,
0: perché
1: lo fa sempre alla stessa ora.
0: Da dove nasce questa cosa? Nasce dal fatto che mediamente prima le donne erano a casa, quindi non lavoravano. L'uomo nello spacco aveva pochissimo tempo, meno di un'ora, e quindi aveva bisogno di trovare subito il piatto caldo sulla tavola. Allora sentiamo ancora al 347.
1: Ecco.
0: Ah,
1: è pronto? E invece c'era Don Giulio che abitava nella mia via dove sono cresciuto, che faceva il fischietto alla moglie.

0: Allora, chi vince? Quale segno godrà oggi della, diciamo, in qualche
1: il
0: modo citazione di Adriana?
1: Il primo segno dello zodiaco, che è quello dell'Ariete.
0: L'Ariete. Allora, Ariete, amici dell'Ariete, evidentemente siete in tanti all'ascolto. Ci aspettiamo, come sempre, i vostri feedback. Fate sapere se Adriana ci prende o è il caso che lei la smetta di usurpare.
1: O prendete voi me.
0: Ai veri astrologi il proprio lavoro. Andiamo, prego.
2: Oroscopetro.
1: Ecco.
2: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Benissimo, allora, benissimo.
0: Siamo pronti?
1: Ma perché ridi?
0: Vai.
1: Allora, voi dell'Ariete, questa settimana siete una bomba pronta ad esplodere. Avete meno pazienza del solito, il che è tutto dire. Al lavoro siete ipercompetitivi, se un collega vi ruba l'idea o l'ultima merendina dalla macchinetta, siete capaci di dichiarare guerra diplomatica all'intero ufficio.
0: E fanno
1: amore
0: bene.
1: E sesso. Danilo è del segno dell'Ariete. Danilo bello buono.
0: No, ed è una per notizia avere, importante.
1: Giusto per avere in mente tu,
0: Danilo,
1: per quanto ti riguarda.
0: Sarai anche dell'Ariete, ma non ce ne può fregare di meno.
1: Luisella.
0: E anche Luisella.
1: Okay.
0: E anche per lei non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti.
1: Siete passionali, andate dritti al sodo, zero fronzoli. Ricollegandoci al tema di oggi, se il partner prova a rifilarvi una bugia educativa o una scusa banale, lo sgamate in due secondi netti con lo sguardo da sceriffo. Punteggio della settimana, un bel 8,5 per la grinta, ma un sonoro 2 in diplomazia. Calma i bollenti spiriti.
0: Addirittura.
1: Eh sì.
0: Bene, abbiamo delle affinità dell'Ariete, con quali segni?
1: Allora, l'Ariete è molto, molto affine al Toro e alla Vergine.
0: È molto affine alla Vergine, sì, infatti Luisella mi ama.
3: Si ritrova col segno dell'Ariete.
1: Si ritrova col segno dell'Ariete.
3: No, io non mi ci ritrovo.
0: Non ci si ritrova.
1: Ma uno che si ritrova me lo metti.
0: No, non ci si ritrovano mai.
1: Pietà,
0: i nostri ascoltatori. Cari Ariete, state inviando i messaggi di feedback che, come vedete, sono sempre molto. Prego.
3: No, io non mi ci ritrovo col segno dell'Ariete.
0: Sono estremamente indovinati.
1: Vedi,
0: Adriana.
1: Giuseppe scrive: Adriana, continua così perché hai azzeccato tutto.
0: Dove
1: che soddisfazione.
0: Scrive?
1: Qui vedi, c'è il messaggio.
0: No, io qui messaggi degli
1: siete
0: ascoltatori.
1: Siete cretini.
0: Non dove scrive questo
1: Eccolo,
0: Giuseppe?
1: Eccolo, l'ho scritto, posso mostrare il numero.
0: Allora ragazzi, Adriana scrive, inventa messaggi degli ascoltatori che in realtà non ci sono.
1: Mi ritrovo alla grande.
0: Ma quando mai?
1: Francesca da Milano.
0: Non ci ha azzeccato niente,
1: vedi?
0: Ha scritto uno. Ma...
1: Adriana sono io, lo scrive Mary. Va
0: sei
1: bene,
0: il
1: dai.
0: Top, va bene.
1: Thank you so much, domani torneremo ancora con Oroscopetro e ovviamente con un altro segno zodiacale. Intanto si torna indietro nel tempo, guarda che pezzo.
0: Mamma mia ragazzi, era il 1992 e impazzivamo per questa canzone intitolata Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: canzone degli Snap, era il 1992 qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, è quasi tempo di news.
1: Sono le 7.56, ci colleghiamo con la redazione, c'è Umberto Prea. A tra poco.
2: Buona giornata e ben ritrovati. Le crisi internazionali al centro del G7 di Evian, che si è aperto ieri nella cittadina francese. Donald Trump ha incontrato il capo dell'Eliseo Macron, con cui ha parlato dell'accordo raggiunto con l'Iran. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha precisato che l'intesa con Teheran non esclude allentamenti delle sanzioni e che il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma, in programma venerdì in Svizzera. Il leader della Casa Bianca poi ha affermato che Hormuz sarà completamente riaperto da quel momento. Oggi Trump incontrerà Zelensky, intanto prende forma la missione internazionale di Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Insieme alla Francia si impegneranno Regno Unito, Germania, Olanda, Canada e Italia. A Evian presente anche Giorgia Meloni, che sul Medio Oriente ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre sull'Ucraina ha condannato l'attacco russo alla cattedrale della Dormizione di Kiev. Ma visto dall'Iran, il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non è esattamente lo stesso. Sullo stretto di Hormuz, Teheran offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, una sorta di periodo di prova durante il quale è previsto anche che Israele non attacchi più il Libano. Una questione spinosa, dato che Tel Aviv continua a colpire. Ieri in un villaggio del sud è stato ucciso un uomo mentre era alla guida del suo veicolo. Restiamo all'estero. Negli Stati Uniti un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell'aeronautica militare nel deserto della Mojave, nel sud della California. Secondo le autorità non ci sono sopravvissuti e sarebbero almeno 8 i morti. Ancora ignote le cause dell'incidente. In Italia, con la cronaca, è stato condannato a 16 anni di reclusione il giovane che il 14 maggio 2025, quando aveva 15 anni, strangolò un'anziana di 82 anni che in passato era stata la sua vicina di casa a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna, che avvenne nel suo appartamento in un palazzo dove il giovane aveva abitato tempo prima. L'azienda Trasporti Milanesi ha sporto denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo venivano condivise fotografie di passeggeri, anche riprese dalle telecamere di bordo, accompagnate da commenti offensivi. L'ATM ha avviato un'indagine interna. La procura valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle immagini. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte alle 4.34 in provincia dell'Aquila, a una profondità di 14,6 km. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodoco e Amatrice. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 per il gruppo G, Belgio-Egitto è finita 1-1, pari anche tra Iran e Nuova Zelanda 2-2. Nel gruppo H, Spagna-Capoverde è finita senza reti 0-0, 1-1 invece tra Arabia Saudita e Uruguay. Stasera alle 21 per il gruppo I, Francia-Senegal, e a mezzanotte Iraq-Norvegia. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea un saluto e Kiss Kiss a tutti.
0: Siamo tornati, grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione, come sempre dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss c'è il Pippo Pelo Show, e stamattina parliamo di tradizioni, di regole non scritte in famiglia, di quando in famiglia ci si tramanda delle abitudini. Per esempio, tantissimi hanno l'abitudine tramandata di non entrare in casa con le scarpe, no?
1: Sì, le scarpe.
0: Si lasciano fuori e in casa si mettono le famose pattine o niente, o si sta in calzini.
1: Ci sono i calzari adesso, sì.
3: Buongiorno Dario Kiss Kiss. Buongiorno. Una regola non scritta ma scritta, mm-hmm, mia è quella che l'unica radio che si ascolta è Radio Kiss Kiss.
0: Ah, baci. Che bella regola, bellissima.
1: Brava. Tramandala sempre.
0: Brava. Sì, veramente brava.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: A casa mia una regola non scritta era innanzitutto di non mettere mai capovolto il pane sulla tavola.
0: Anche a casa mia.
4: E quando invece si metteva la tovaglia per apparecchiare la tavola, se non si era tutti seduti, un lembo della tovaglia si deve alzare affinché gli angeli custodi non si seggano prima di te. E quindi tu rimanga senza angelo custode durante la giornata.
0: Ah, vedi. Ah, Francesca da Novara, buongiorno.
1: Questo non lo sapevamo. Francesca, ciao.
5: Buongiorno.
0: Francesca. Allora, come stai? Tutto bene?
5: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, tutto a posto. Allora, quali sono le regole non scritte della tua famiglia? Tu hai quasi 30 anni, giusto?
5: Sì, quest'anno a settembre.
0: Ok.
1: E allora, tu ci racconti una cosa singolare.
5: Sì, perché in realtà stamattina quando ho sentito che parlavate dell'argomento di mettere le cose nel reggiseno,
1: okay, i soldi,
5: io
1: in realtà
5: tra tutte le mie amiche o comunque in generale le persone che conosco sono l'unica che lo fa.
0: Ok.
1: E che metti nel reggiseno?
0: Tipo?
5: Allora, d'inverno soprattutto i fazzoletti, perché quando mi soffia il naso poi non li voglio buttare perché magari li riutilizzo un'altra volta. Se li metto in giro li perdo, allora li metto lì per non perdere.
0: Senti una curiosità, visto che il tuo seno, diciamo, è custode di tutta questa materia, che misura hai? Così per sapere, ma solo per curiosità.
5: Ma ho quasi una quarta.
0: Un applauso, bravissima.
1: Però... Bravissima De che, Pippo?
0: È bravissima, perché ha quasi una quarta e quindi può riporre più cose all'interno del reggiseno.
1: Ma vedi che più piccolo è il seno, probabilmente più può contenere.
0: Ma no, si vede, tu metti un fazzoletto, viene fuori.
1: Ma Francesca che ha la quarta, mettendo i fazzoletti, non ha effetto push up ancora di più? Riempie ancora di più?
5: In realtà delle volte me li dimentico, nel senso quando mi capitava anni fa fumavo, per non perdere l'accendino lo mettevo lì, poi me lo dimenticavo alla sera quando toglievo il reggiseno.
0: Allora ricordiamo, questa ragazza quasi trentenne a Novara mette nel reggiseno fazzoletti, accendino, poi che altro metti?
5: Se mi danno i soldi che non ho magari al momento il portafoglio li appoggio lì.
0: Allora appoggia nel reggiseno anche dei soldi.
6: Complimenti, Francesca.
0: Siamo già a tre cose. Ma veramente complimenti.
1: Un deposito.
5: Sì, beh, non tutto insieme ovviamente.
0: Poi che altro? È finito.
5: No, basta in realtà. Non è mai finita
0: qualche altra cosa tra i seni nella tua vita?
5: No.
0: Niente, va bene.
1: E doveva finire? Li metteva lei?
0: No, sto dicendo
1: che le cose finiscono a caso.
0: Allora, c'hai una penna, non sai dove conservarla, la metti là.
1: Quella è un'altra cosa, quella della penna e della matita. No, lo sapete l'esercizio della penna e della matita?
0: Sì, per vedere se i seni sono ancora, diciamo.
1: Se sono cadenti o sono ancora sodi. La sapevi questa, Francesca?
5: No, non la so.
0: Sì, si
1: allora,
0: prova con
1: metti
0: una penna
1: o una matita. Ho una penna sotto al seno.
0: Se la matita cade.
1: E allora il seno è ancora sodo.
0: Se la mattina si regge? Allora facciamo una prova.
1: Ma che prova vuoi fare?
0: La penna, per favore. Anna Chiara, dammi una penna.
1: Non vale, dovrei togliere il reggiseno, Pippo. Allora, non vale. Attimo. Grazie, Anna Chiara, per la grazia con cui hai lanciato addosso a Pippo la matita. Hai fatto benissimo. Aspetta, ecco la penna, Francesca. Aspetta un attimo.
0: Allora, Francesca, stiamo facendo una prova con Adriana. Aspetta. Se la penna cade,
1: ragazzi, non cade.
0: No, allora devi toccare. Deve cadere da sola, non è che tu la spingi verso che non vale.
1: Però guarda, aspetta, ti faccio vedere.
0: Ma che fai?
1: C'ho il reggiseno qua. Attira
0: il reggiseno, ma mantieni la.
1: Ragazzi, è caduta subito. Ma quanto siamo cretini.
0: Un attimo solo, rimetti la penna.
1: Aspetta,
0: vai, rimetti
1: la penna. Qua voglio controllare se tutte e due le tette sono uguali.
0: Vediamo se cade. Mamma mia, addirittura un tonfo ha fatto la penna.
1: Ora facciamo la prova a Pippo.
0: Dove la devo mettere?
1: Girati. Aspetta un attimo, vai.
0: Francesca, scusaci, ma siamo dei pirla.
5: No,
1: però provaci, perché questa cosa può essere interessante o avvilente, dipende dai punti di vista, va bene. Ma tu hai 30 anni, una quarta di seno, avrai, diciamo, dei seni belli su... tonici e sodi.
5: Sì, dai, abbastanza.
1: Sì, dai, è vero.
0: Vabbè, allora c'è un'ascoltatrice che sta dicendo: io ci metto la sigaretta elettronica, il ciuccio di mio figlio.
1: Vedi?
0: E anche altro, vedi?
5: Vabbè, è fatto apposta, perché così le cose non le perdi e non te le dimentichi da nessuna parte.
0: Si chiama Roberta e quindi da tutta Italia arrivano messaggi di ascoltatrici che mettono nei reggiseni robe. Insomma, le nostre nonne mettevano i soldi, oggi, diciamo, c'è un glow up da questo punto di vista.
1: Non lo sapevo.
0: E si mettono altre cose.
1: Un grazie piccolo mille. Deposito. Ciao Francesca.
5: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao.
7: Ragazzi, io vi adoro, mi state facendo morire con sta faccenda della penna
1: la
7: sotto
1: faccenda.
7: Le tette di Adriana. Siete un mito.
1: Grazie, va grazie bene. Mille.
0: Adesso dopo faremo la prova.
8: Io ho il seno abbondante da quando avevo 10 anni. Mm-hmm. E ti posso dire che la matita non è mai caduta, è anche una questione di volume.
0: È anche una
8: questione di sodo.
0: Sì, perché lei l'esperimento vero, lo faceva e ci rimaneva male perché sta matita restava sempre lì sotto.
1: È anche una questione esatto di volume, proprio
0: bello,
1: di volume.
0: Abbondante.
1: Sì.
9: No, confermo che se nel seno piccolo metti qualcosa, ti cade giù, cioè li perdi.
0: Sì, Adriana, non puoi mettere nel seno piccolo, il seno grande.
1: Perché
0: tu
1: non
0: puoi
1: è
0: conservare.
1: Aderente al reggiseno.
0: Adriana conserva.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Brava Adriana, io sono una dietina doc. Mi ritrovo in quello che hai detto.
0: E che
10: tranne
0: succede?
10: Che per quanto riguarda il fatto che sia poco diplomatica, quello no, anzi, la diplomazia fa parte
0: forte.
10: Di me.
1: Stava commentando il segno dell'ariete che abbiamo detto prima.
0: Allora, tra poco facciamo un bel gioco perché Adriana è stata scoperta al telefono con un attore importantissimo. Mm. È una star del cinema mondiale, soprattutto degli ultimi tempi.
1: Sì.
0: E tra poco sì, almeno questo dovevamo dire.
1: Però non diciamo altro.
0: Non diciamo altro, ovviamente.
1: Altrimenti si capisce.
0: Non dicevamo altro, quindi voi dovrete indovinare chi è la persona alla quale Adriana sta confidando un segreto della nonna, della sua famiglia.
1: Mm-hmm.
0: E la persona conferma, ovviamente. Va bene?
1: Allora facciamo
0: quindi
1: sentire tra poco.
0: Viene tra poco.

0: non ho capito. Qual è sta canzone?
1: Ironic, il pezzo di Alanis Morissette, uno dei suoi più grandi successi.
0: Non l'avevo capito dalla cantante.
1: Grazie,
0: diciamo,
1: alla nostra ascoltatrice che ce l'ha segnalato. No.

0: Niente, non riesco a capire con chi parlavi. Mi sono impegnato
1: adesso
0: tantissimo, ma non capisco.
1: Ti farò dare una mano dai nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: va bene?
0: Di cosa parlavate? Posso sapere almeno questo?
1: Ma sempre di tradizioni, di cose tramandate.
0: Sempre dei seni della nonna?
1: Aspetta, sentiamo l'audio, l'estratto e
0: della
1: poi
0: telefonata di Adriana.
1: E poi voi dovete dirci chi
0: è l'interlocutore,
1: la persona in questione, il personaggio,
0: sì,
1: in realtà.
0: Esattamente.
1: 347-490-0042. Sentiamo.
2: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
1: Ah, oh, facilissimo. Molto facile, hai capito?
0: Peppino ha capito? Sì, si ha capito.
1: Vai, sentiamo ancora.
0: Preferisco non chiedergli chi è, perché sennò dice una cazzata. Quindi meglio.
1: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, chi è? Regaliamo i gadget, va bene? Regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovina chi è il personaggio con il quale Adriana scambiava opinioni sulle le tradizioni non scritte delle famiglie. Cioè, sai, quelle cose, quelle leggi non scritte in casa che arrivano dai nonni, dalle nonne, eccetera, eccetera.
1: I piccoli le accortezze, gli accorgimenti, anche le bugie educative, quelle con le quali siamo cresciuti. E facciamoli sentire, dai, diamo un altro
0: puoi
1: aiuto.
0: Puoi sentire, vai.
1: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, stanno arrivando già tanti messaggi al 347-490-0042. Vediamo se i nostri ascoltatori conoscono la voce di questo artista internazionale, diciamo molto famoso, molto molto famoso.
4: Ragazzi, buongiorno e kiss kiss a tutti. Giacomo Belordi.
0: No. Grazie mille, ciao.
5: Secondo me il personaggio è Brad Pitt.
0: Brad Pitt, no.
1: Non è lui.
0: Brad Pitt, grazie.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Justin Bieber.
0: Non è
6: ciao.
0: Justin Bieber, no. Grazie, ciao, chi schissa te.
7: Buongiorno, sarà Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc,
1: non è lui,
0: non è lui, no. Andiamo avanti.
8: Ragazzi, buongiorno. Secondo me Adriana parlava con Jude Law.
0: Giullo, no, non è Giullo. 347-490-0042. Stanno inviando anche messaggi di testo, ma mandate i vocali così li possiamo sentire. Nei messaggi di testo si parla di Drake e non è Drake.
1: Non è neanche Lenny Kravitz.
0: Non è nemmeno Johnny Sims, non è nemmeno Lionel Richie, come qualcuno
9: scrive. Ragazzi, buongiorno. Secondo me Adriana stava parlando con Harry Styles.
0: Harry Styles? No, non è Harry
1: lui.
0: Styles. Ma però credo che sia più o meno, diciamo, lì come
1: un
0: età.
1: Un indizio possiamo darlo. Cioè,
0: è giovane, davvero giovane. È giovane ed è già una star mondiale.
1: Una delle più grandi star.
10: Kiss Kiss a tutti da Mimmo da Milano, Bruno Mars.
1: No, non è Bruno Mars.
0: No, un po' più giovane di Bruno Mars. Direi
1: sì,
0: decisamente.
11: Buongiorno radio. È per caso Tom Ford?
0: Tom Ford? No, non è lui. Tom Ford.
1: No.
12: Ciao ragazzi, secondo me è Will Smith.
0: Don Smith.
12: Eliana D'Abra.
1: Un po' più giovane.
0: 347 490 0042. State inviando tutti i messaggi al momento sbagliati, ma li sentiamo, prego.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Robbie Williams.
0: Allora, visto che hai detto, hai citato un cantante, credo che parlassi di Robbie Williams e non di Robin Williams, che non c'è più. Non è un cantante, ma è un attore giovane, va bene? Abbiamo dato
14: buongiorno,
0: un bel aiuto.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
14: Secondo me è Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran,
1: no. E siamo ancora nell'ambito della musica, non abbiamo detto che è un attore.
15: Tom Holland.
0: No. Andiamo avanti, vediamo sti gadget a chi li dobbiamo regalare. Qui, diciamo, nei messaggi di testo qualcuno sta indovinando.
16: Luis Capaldi, secondo me è Luis Capaldi, Antonio dalla provincia di Veneto.
0: Domani sera io andrò a vedere il concerto di Luis Capaldi alla faccia di Adriana. Giovedì non sarò in onda con te, Adriana.
1: Ok,
0: ho un giorno di vacanza,
17: ragazzi,
0: come hai fatto tu la settimana
17: scorsa. Benson Boone, Daniele da Palermo.
0: Non è un cantante, dai. Non è Benson Boone.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss, secondo me Michele Morrone.
0: Non è Michele Morrone.
1: Non è lui. È anche figo,
0: vedi?
1: È anche figo
0: questo ragazzo.
1: Viene considerato un vero e proprio un'icona.
0: Sex symbol.
1: Della bellezza.
19: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me l'attore misterioso è Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet! Ciao. Cantato anche dalle favole di Petra. Alexa.
1: Assolutamente.
0: Nella loro canzone cantano Timothy Chalamet. Na, na, na, Timothy Chalamet.
3: You know, people can sanitize the past.
0: Ecco, vedi,
1: Adriana. Mi rendo conto che non era facile. Io quindi non l'avrei mai riconosciuto.
0: I gadget vanno all'ascoltatore che è stato il primo a scrivere o comunque a inviare un WhatsApp audio col nome dell'attore che ha interpretato anche Bob Dylan, per dirne uno, eh.
1: È considerato uno dei più importanti, dei più bravi della sua generazione. E anche lui c'ha la nonna che mette i soldi nel reggiseno.
0: Quindi è amico di Adriana, perché sono, diciamo, originari dell'agro. Grazie.

Chissà te, ti hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Chissà te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Yes, yes.
4: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
5: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modem integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
4: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
5: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
4: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
1: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
6: So

0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Oh, ma chi è?
2: Sono io.
1: Grazie. Chi è questa ascoltatrice?
2: Chi era?
1: Che manda
2: me
1: questa...
2: la fai risentire?
0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Ma chi è? Perché dici? Non lo so chi è.
2: Ma su quale base soprattutto? Sulla tranquillità e il relax che mostra questa mattina?
1: Sull'estetica. Allora, va, io credo bene, che io e Pica non arriveremo alle vacanze. Chiuderemo i nostri rapporti. Sì. Ormai non lo tollero più. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: A casa nostra la regola non scritta è se cadeva una fetta di pane bisognava raccoglierla e baciarla prima di mangiarlo.
2: Prima di mangiarlo.
1: Se cade bisogna
2: non
1: raccoglierla,
2: soffiarlo,
1: baciarla e mangiarla. Beh, dipende.
2: Beh, quando cade a terra si soffiava. Invece quando dovevi buttare qualcosa, ma soprattutto il pane, magari era fermo,
1: allora,
2: dovevi baciarlo.
1: In casa mia si cammina con le scarpe, per cui se cade una fetta di pane a terra si butta. Non posso,
2: sì.
1: Non si conserva, non è che te la mangi.
2: Però c'è la regola dei secondi, 7 secondi, però ma è stata sfatata dalla scienza, cioè non esiste una cosa che cade a terra, magari è contaminata.
4: Ciao, sono Nicolò.
2: Ciao Nicolò.
4: Vengo da Bologna e la mia regola di casa mia è non mettere le mani nella borsa se non me lo dice la mamma.
1: È una bella regola.
2: Anche questo è vero.
1: Sì,
2: anche questo ce lo dicevano sempre da bambini.
1: Io rubavo i soldi dalla borsa, gli spiccioli dalla borsa di mia madre, da piccolo. Dall'età di Nicolò, credo.
2: E lei si arrabbiava?
1: Di brutto.
2: Ma certo. Anche io mi arrabbio moltissimo.
1: Si metteva con le mani così. Chi ha preso gli spiccioli nella mia borsa?
2: Quindi li teneva
1: contati. Quanti noi
2: era
1: fratelli,
2: precisa.
1: Sai, 6 figli, tutti con la testa bassa così. Chi andava a destra, chi a sinistra.
2: Sì, però è vero, questa regola qui c'è da sempre. Non mettere le mani nella borsa di mamma. Non rubare gli spiccioletti.
1: Pasquale,
2: allora,
1: da Molfetta, buongiorno.
2: Ciao Pasquale.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Pasquale, buongiorno. Di Molfetta, tra l'altro è un nostro noto collega che in arte si chiama Linus.
2: Esattamente.
5: Ma è il cognome, però io sono...
1: Tu sei proprio di Molfetta, città, diciamo cittadina.
5: Città. Esatto.
2: Allora Pasquale, ci vuoi raccontare una bugia educativa, una bella tradizione tramandata, qualcosa che hai imparato da qualcuno?
5: Allora, da premettere che io non ci credo, però da piccolo praticamente quando si mangiava, se si versava l'acqua sulla tovaglia, era praticamente un disonore, praticamente, perché portava la sfortuna in una maniera incredibile.
1: Ma cosa? L'acqua?
5: L'acqua sulla tovaglia.
1: Se cadeva acqua sulla tovaglia?
5: Esatto, se per caso sversavo acqua.
1: Ma a casa tua o era una tradizione, diciamo, della zona tua? Perché io sta roba non l'ho mai sentita nella mia vita.
2: Allora...
5: Eppure partivano certe bestemmie in una maniera incredibile.
1: Allora posso sentire gli italiani, questa cosa l'avevate mai sentita? Che case se cade l'acqua sulla tovaglia porta una sfortuna. Tant'è che a casa sua di Pasquale partivano le bestemmie addirittura quando cadeva dell'acqua.
2: Allora
1: io sapevo dell'olio a terra.
2: Io sono fuori proprio gioco, cade di tutto. Io non mi siedo mai a tavola senza far cadere almeno un calice di vino, se c'è del vino.
1: Ti ringraziamo tutti per questo, tutti quelli che ti ospitano.
5: Solo l'acqua si faceva cadere subito un po' di vino perché portava abbondanza alla tavola.
2: Se cadeva l'acqua, subito dopo versavi del vino perché così, diciamo, si abbatteva la sfortuna?
5: Esatto, sì.
2: Ma vedi?
5: Sì.
2: Ma qualcuno di voi, chiediamo agli ascoltatori, conosce?
1: Sì,
2: questa,
1: sì, gliel'ho appena chiesto io. Stavo vedendo se arrivano messaggi perché.
2: Anche di compensare col vino.
1: Mai sentito una roba del genere, eppure sono pugliese. Stanno arrivando dei messaggi: giorno dell'acqua, no, l'olio sì. Vabbè, l'olio lo sapevamo. Cioè,
2: diciamo che brindare per esempio con l'acqua è un gesto considerato di malaugurio. Se tu fai un brindisi, per esempio a te capita spesso
1: di brindare,
2: di non avere
1: con
2: il vino nel bicchiere.
1: Esattamente, questa cosa a molti non va, dicono vabbè, ti fanno una concessione, vai, fai pure tu cincini. Ma perché io sono astemio, non bevo, quindi...
5: No, purtroppo c'era questa situazione qui, che se si versava con l'acqua dentro e andava sulla tovaglia.
2: Vabbè, sentiamo un po' Pasquale.
6: Allora, io sono calabrese e da noi se cadeva il vino era una tragedia.
2: Il vino?
6: Vedevi tutti questi riti dove si mettevano due dita nella poccia del vino che era caduta e dovevi tipo metterteli sul collo, cioè che faceva i segni della croce, una roba...
1: No, in realtà si fa adesso, sì. Si fa ancora adesso con lo champagne, lo spumante.
2: Se cade,
1: metti le dita e te lo passi.
2: Intingi un po' le dita e lo...
7: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
7: A casa mia, no, l'acqua era una salvezza se cadeva. Il problema era se cadeva il vino.
1: Però sono tradizioni non scritte. A casa sua evidentemente.
8: Allora, buongiorno. No, se cadeva l'acqua non succedeva niente.
1: Abbiamo capito.
8: Ma se cadeva il vino, mio padre prendeva dal vino caduto sulla tavola e ci bagnava la testa a tutti i figli.
1: Sì, a picca il papà lo metteva proprio con la testa nel vino quando cadeva. Boom, gliela sbatteva sulla tavola e poi lui... Niente, piangere.
2: Tradizioni gentili, no? Tramandate. Sì, allora, Pasquale, ovviamente ti possiamo dire, ma questo secondo me lo sapevi già, che quando cade l'olio, allora lì è segno di sfortuna, ma semplicemente perché.
1: Allora, Pasquale, se è un problema solo di casa tua.
2: Un valore economico.
1: Dell'acqua, il problema è solo a casa tua, te lo volevamo dire, va bene? Pasquale?
2: Vabbè, non ti preoccupare, Pasquale.
1: Pasquale, ci sei, Pasquale?
9: Sì, ci sono.
1: Ok, dicevo, è un problema solo di casa tua, non è un problema che esiste.
9: Sì, è per questo non sussiste più il problema.
1: Il problema non sussiste più, non cerca di non tramandare ai figli, ai nipoti questa
2: infatti.
1: Regola.
9: Esatto.
1: Va bene, perché non esiste.
2: Perché
1: è una roba
2: a volte tramandiamo senza neanche volerlo, perché così abbiamo imparato a fare.
1: O tu ricordi male la tradizione, o la tradizione inventata da qualche tuo amico. Probabilmente sì. Va bene, grazie mille,
2: ciao,
1: Pasquale.
2: È stato un
9: piacere.
1: Anche per noi è stato un piacere. Ciao.
10: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Kiss, kiss.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Yes, yes.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
12: Kiss Kiss.
13: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Red, questa è Radio Kiss Kiss, 47 del mattino con Max e Max.
1: Tutti e due. Senza traslocare al momento.
0: Sempre a proposito di traslochi, ascoltando i vostri messaggi, abbiamo imparato che in diverse regioni d'Italia, poi abbiamo approfondito, il trasloco viene anche detto fare San Martino.
1: E infatti non capivamo alcuni messaggi. Anch'io ho fatto tanti San Martino. E invece.
0: Il motivo risale ai tempi in cui esisteva la mezzadria, cioè il contratto tra proprietario del terreno e
1: chi contadino. Lavorava veramente.
0: Ecco, bravissimo. Dove la data dell'11 novembre, giorno dedicato a San Martino, segnava ufficialmente la fine dell'anno lavorativo nei campi e la scadenza dei contratti agrari. Quando non tutto andava come doveva, il contratto si scioglieva e le famiglie erano costrette a traslocare proprio in quei giorni, mettendo tutto sul carro, compresi i bambini, e si faceva San Martino, cioè si andava via alla ricerca di un altro pezzo
1: di
0: terra.
1: Che bello quando scopri delle cose nuove. Non l'avevo mai sentita io questa di San Martino.
0: Invece molti hanno detto: io ho fatto 4 San Martino.
1: Non capivamo, sembrava un aperitivo, sai, per il trasloco.
0: Vero.
1: Quindi non solo il mantello.
0: Esatto. Mentre a Bologna si dice fare San Michele, la stessa dinamica agraria, soltanto che invece
1: a
0: settembre, il 29 settembre è San Michele.
1: Ottobre, l'altro novembre, così. C'è nessuno che fa San Ferragosto?
0: No,
1: è proprio tutti al mare.
0: Mamma mia.
1: Trasloca.
0: Comunque, tanta storia dietro i traslochi.
1: È sempre storia
0: sempre,
1: dietro.
0: Sempre, ragazzi.

0: questa canzone te la dedico. Post Malone, Jello, Losers.
1: Con quella L in fronte mi piace tanto, mi piaci.
0: Allora, signori e signori, quando partirà questa canzone?
1: Io inizio a spogliarmi, ti avviso. Quando parte. No, io inizio a spogliarmi. Tu prepara il ghiaccio.
0: Pensa che io mi ricordo anche il nome del personaggio che interpretava Kim Basinger.
1: Sì, come si chiama?
0: Elizabeth.
1: E lui invece come si chiamava?
0: John.
1: Ti ricordi anche lui?
0: John Gray, chissà. Quando partirà questa canzone, vi ricorderete di Kim Basinger praticamente con la luce delle tapparelle mentre si spoglia davanti a John Gray.
1: Me la ricordo quella scena.
0: You can leave your head on, Joe Cocker.

0: Molte trombe con c'è la tromba con Sordina, hai visto?
1: Sì,
0: perché
1: ma come fa di nome Sordina?
0: No. Allora, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On Air, il 1986.
1: Good morning, Kiss. Guarda la bufa che si è sfogliata.
0: Madonna.
1: Dietro la tendina.
0: Ma hai visto che era bella?
1: Brava, sì, solo che il toro si leva il cappello e si è incastrato sulle corna. Però voi preparatevi, perché fra poco giocheremo il caccia alla bufala speciale.
0: Sì, speciale perché lo faremo con gli amici del ilmeteo.it che ci daranno tre notizie meteorologiche.
1: E come premio, visto il premio, vi diamo 1,5 kg di aria fresca.
0: Comunque, caccia alla bufala, davvero particolare questa canzone che si intitola Tracchiola.
1: Col sugo però, le tracchiole.
0: Tracchiola.

0: caccia alla bufala.
1: Ci siamo.
2: Siamo pronti?
1: C'è, eccola.
3: C'è, no, lo sai che lei quando sente Dracula, la Carolina si impressiona.
2: Guarda il toro, guarda.
3: Si impressiona.
2: Stiamo scherzando, dai Carolina.
3: Allora, puntata particolare, ed è puntata particolare, insomma, caccia alla bufala particolare perché è fatta in collaborazione con i nostri amici di ilmeteo.it.
2: Ecco.
3: Carmiseria.
2: Copriti che fa freddo, eh.
3: Sì, a tema fulmini, a tema fulmini. Me lo fai risentire il fulmine?
2: Sentiamo.
3: Bello, bello.
2: Questo è caduto qua vicino.
3: Tuoni e fulmini per tuoni mille saette. Corpo di mille
2: per balene e per Bacco per Vinci. Attenzione.
3: Tre notizie che riguardano i fulmini e che una delle tre è una bufala.
2: Vabbè. Strano che l'abbiano fatta con due fulminati come noi, a tema fulmini. Siete pronti? Perché poi aspettate il via di Giannini per mandare il messaggio.
3: Esatto, il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. E dentro ci mettiamo anche...
2: L'ho detto, un chilo e mezzo almeno, un chilo e mezzo, due.
3: No, ci mettiamo.
2: Fresca.
3: Ci mettiamo uno scatolone più grande che vi può servire per fare i traslochi.
2: Mamma!
3: Bene?
2: Oh. Sei cattivo, eh! Cominciamo, notizia numero uno.
3: Mamma,
2: spaventare. Allora, il comune italiano con più fulmini per chilometri quadrati è un piccolo paesino di 400 persone. Gli abitanti dormono ormai con i tappi nelle orecchie da maggio a settembre. E uno dice, dove si trova questo posto? Tranquilli, qua dietro, sulle Dolomiti.
3: Sulle Dolomiti.
2: Dovete andare, tranquilli, portatevi i tappi per
3: e
2: le
3: orecchie. E perché si mettono i tappi nelle orecchie?
2: Perché?
3: Perché?
2: Senti.
3: Perché
2: è una fabbrica, un'officina. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. La regione italiana più colpita dai fulmini non è sulle Alpi e nemmeno al sud, ma si trova nel centro Italia ed è... La Toscana!
2: Hola.
3: Maremma fulmini! Ecco,
2: Maremma fulminata!
3: Che detiene anche il record di fulmini in una sola giornata. Ne sono caduti ben 120.000. Questa è la notizia numero due.
2: Vabbè, eccolo qua, 120.000 e uno. Notizia numero tre. Attenzione, che molti si chiedono sempre, ma il fulmine è più pericoloso d'estate o d'inverno? Guarda, tranquilli, perché in Italia i fulmini sono più frequenti in autunno e in estate.
3: Pensa un po'.
2: Quindi non ci salviamo.
3: Autunno e estate.
2: Quando tocca, tocca. Chi tocca, anzi, ingrugna. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, dopodiché ci dovete dire, secondo voi, qual è la bufala di oggi? La numero 1, il comune fulminato? La numero 2, la regione attira fulmini? O la numero 3, i fulmini stagionali?
3: Perfetto, allora avete capito, non vi lasciate sempre confondere dall'incredibilità di certe notizie. A volte proprio quelle più incredibili sono vere e viceversa. Via 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: Franco Paranoia, momento della proiezione.
1: E non è in paranoia lui, perché ha vinto, ed è Alberto, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Hola. Buongiorno Alberto.
1: Chi, te?
2: Buongiorno.
1: Da dove Alberto?
2: Allora, napoletano di nascita, ma vivente a Signa, in provincia di Firenze.
1: Signa. Ma vivente.
0: Vivente a Signa. La famosa Firenze Signa.
1: Oh, mamma mia. C'è già traffico, no? Allora, Alberto, intanto facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: È la numero 1, assolutamente.
1: Certo, bravo.
2: Bravissimo. Ma che sono sti tappi nelle orecchie?
1: Però attenzione, alcune zone, però non è vero che in questo paese delle Dolomiti dormono con i
0: però
1: tappi,
0: in compenso è vero che la regione più colpita dalle fulmini, attenzione perché te sei lì a Firenze,
1: ecco,
0: è la Toscana. Il 20 agosto dell'anno scorso più di 120.000 fulmini sono caduti sulla regione,
2: lo ricordiamo benissimo.
1: Sì, quindi Alberto, preparati, mandiamo tutti i gadget, visto che cadono tanti fulmini sul ponte di ferro sul Bisenzio. Tu stai lì attaccato al ponte di ferro, ti mandiamo i gadget.
2: Bravo, io sono proprio lì.
1: Attenzione, occhio che lì arrivano i fulmini all'improvviso,
2: No.
1: E allora ti salutiamo, ti ringraziamo. Aspetta, però chiediamo lui sul ponte, stai facendo il trasloco? No.
2: No.
1: Hai mai traslocato?
2: Basta, è finito.
1: È finito.
2: Da Scandicci a Signa, è vero che è piccolo il tratto, però insomma.
0: Basta,
1: conta la lunghezza, conta il peso.
0: Allora, ringraziamo intanto lui, il vincitore, ma anche
1: grande,
0: gli amici del Meteo, ilmeteo.it. Scaricate l'app oppure andate a vedere sul sito, perché il fa la differenza. Ed è veramente un momento particolare, soprattutto per il caldo, andatevi a informare.
1: Il nero, ha detto tutto.

0: Weekend Ordinary, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Buongiorno, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre, lo diciamo sempre, che mentre stiamo parlando continuano a fare i traslochi.
0: È vero. E a proposito di traslochi, di case, facciamo di nuovo i complimenti al nostro piccolo Andrea, che è diventato affidatario della banca della sua nuova casa.
1: Sì. Questo è lui che entra in banca.
0: La
1: non
0: banca
1: c'entra niente.
0: Sì. L'ha chiamato, ha detto: senti, facciamo una cosa, ti diamo la nostra casa, te la affidiamo per una trentina d'anni. Te la affidiamo 30 anni. Poi alla fine, se ci va, ma solo se ci va, te la diamo.
1: Sì, perché te la regala la banca dopo 30 anni, mi hanno detto.
0: C'è il chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood, 79 anni. Sì, Ron Wood.
1: È il bambino del gruppo, ricordiamo, se lo chiamano il cucciolo, 79 anni.
0: Recentemente ha ricevuto un ultimatum dalle autorità londinesi a causa della sua porta d'ingresso, della sua casa esclusiva.
1: Che ha fatto, Ron?
0: Allora, lui abita a Westminster, praticamente dove c'è Westminster.
1: Buckingham
0: Palace.
1: Buckingham Palace, c'è questa cattedrale, poi...
0: L'artista ha scelto di dipingere la porta di un colore rosa acceso.
1: Ma che bello!
0: Ma proprio quello
1: Pink
0: vivo.
1: Bravissimo.
0: Vai. E le autorità gli hanno intimato di dipingere la di nero, perché tutte le case hanno le porte nere con le cancellate nere, per rispettare, insomma,
1: meglio rosa che nere, dai, per l'amor di Dio.
0: Lui ha detto: no, io ho due gemelle, le ho avute recentemente, alle gemelle piace il colore rosa, non la cambio.
1: Anzi, ha detto: cambiate Westminster, Buckingham Palace, tutto rosa. Ci sta.
0: Pazzesco davvero.
1: Però sono regole, no, per il centro.
0: Però il vantaggio è che se vai a Westminster a vedere Buckingham Palace, a un certo punto ti ritrovi una porta, insomma, pink.
1: Rosa. È sua.
0: È sua, è sua.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Kiss.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Kiss.

0: Morning, questa radio Kiss. Buongiorno.
1: Grande Gabbani.
0: Grandissimo. Allora, stavamo parlando prima di Ron Wood che ha fatto la porta rosa della sua casa in piena Westminster, dove c'è Buckingham Palace, quelle zone lì.
1: Ma casa sua, scusami, dai.
0: Però a proposito di case, di matrimoni, perché abbiamo detto, uno dei maggiori motivi di traslochi è quando ci si sposa, capito?
1: E di solito è lui che si adegua, è il marito che segue la...
0: Guarda, questo è un bello spin-off. Allora, aiutateci, perché sono gli uomini che seguono le donne nella decisione della location subito dopo sposati. Oppure sono le donne che seguono...
1: obbligano i mariti. Sì, avete questa scelta. Gli uomini seguono le mogli o le mogli obbligano i mariti?
0: La maggior parte delle volte sono gli uomini che vanno dove la donna...
1: La donna cerca
0: di rimanere vicino accanto alla propria famiglia,
1: infatti,
0: capito? E l'uomo si accoda.
1: La donna è immobile, lo vedi? È l'uomo che è immobile.
0: Ma
1: sei
0: un poeta, un po'?
1: È un po' stronzo. Allora, detto questo,
0: c'è Dua Lipa e Callum, il suo marito attore, che sono stati avvistati anche nel centro storico di Napoli. Dopo essersi sposati a Palermo, prima a Londra, poi a Palermo, poi sono stati a Napoli. E non so se sia una cosa fatta con l'intelligenza artificiale, ma pare che siano stati visti con la macchina andare in una zona a traffico limitato e parcheggiare su un divieto di sosta.
1: Ecco, il marito no, ha detto occhio che lì si paga, c'è la multa, il marito si è girato, ha fatto, sono il marito di Dua Lipa.
0: Ecco, bravo. E non
1: mettete,
0: si sa,
1: le multe.
0: C'è un certo deputato che si chiama Francesco che è un po' alla ricerca di queste cose.
1: È svenuto. Però ragazzi, grande Dua Lipa.

0: com'era la storia del trasloco, loco?
1: Sì, il trasloco ti rende loco, perché dai, ti fa un po' impazzire.
0: E difatti questa canzone è dedicata a Gordo, che a un certo punto doveva fare trasloco e lui dice trasloco, loco.
1: Non mi ricordo che devo farlo.
0: Però ci confermate quello che insomma già sapevamo, che sono gli uomini quando c'è il matrimonio, non stiamo parlando di matrimoni civili, ma quelli classici, ecco, è l'uomo che segue la donna, perché la donna tende sempre a rimanere
1: premido
0: accanto alla famiglia,
1: o
0: anche perché
1: si sposta
0: strategica
1: per il lavoro e basta. Però c'è l'eccezione che conferma la regola, la nostra amica Nadia, che ha detto: io in Svizzera mi ho sposata in Calabria, il paese di mio marito, ero in Svizzera, mi sono trasferita ad Ascoli Piceno per amore.
0: Pensa un po'. Però ricordate sempre,
1: sì, attenzione,
0: moglie, buoi
1: toccati tuoi, non lo so, tu la sai dice.

0: Baby K, che è stata grande protagonista, Baia Domizia, Kiss Kiss Way, che fa tutto rima,
1: Sì. Comunque, Baby K ti chiede: tu come lo vuoi il gelato?
0: Come
1: tu
0: vuoi?
1: Camarena, io senza. Ma non il titolo, è tu Camarena.
0: Tu Camarena.
1: Ah, e allora è New Kiss.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa, tutto

me. Anche Fulminacci nel martedì sera di Radio Kiss Kiss, che sta per concludere il nostro appuntamento, sta per concludersi con un grande History Kiss. Tra poco, dopo aver ascoltato anche Panicked Disco High Hopes.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani ore 19. Grazie amici per aver viaggiato insieme a me fin qui, grazie a Max Pennino in regia e benvenuto Stefanone, Stefano Piccirillo, un nome, una garanzia di ottima radio e un gran pezzo di storia della musica per salutarci. Siamo nel 1984 qui, è una canzone che inanella una serie di domande retoriche rivolte a un amore evidentemente perduto per sempre. Canzone struggente dei Cars, si intitola Drive, da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti.

0: Who's Gonna Drive You Home Tonight? Cantava Rico Kasek, leader dei Cars. Chi ti accompagnerà a casa stasera? Mi propongo, io.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Bacio a Rita. Ma buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Il martedì sera che ha un ritmo strano, la settimana è decollata, le cose da fare sono state tante, ma adesso fermiamoci un attimo, alziamo il volume, lasciamo fuori i pensieri, accorciamo le distanze, ci siamo solo io, tu e la musica più bella, io, tu e Kiss Kiss insieme dalle 21 alle 24, tanti festeggiamenti per la musica dei 50, un anno, una canzone, poi il martedì. In modo incredibile nella prima parte. Prima un amore un pizzico a distanza con Gaia e Bossa Nostra.

Un disco tramonto pazzesco quando il sole tramonta esattamente alle 21.03, minuto più, minuto meno, dipende dalla latitudine, questo magic moment, questa golden hour che apre Io, Tu e Kiss Kiss. In questo 16 giugno Stefano Piccirillo vi sta parlando come ogni martedì, tanto tanto amore, sotto forma di musica. Avete presente Unchained Melody dei Ridehouse Brothers, versione originale, non la conosce nessuno, del 1955, 10 anni dopo i Ridehouse Brothers la incisero come cover quasi per caso, inserendola come ultimo pezzo registrato all'interno del loro nuovo album di allora, e fu un grandissimo successo. E poi arrivò un film che la rese celebre davvero. Il film in questione, come ben sapete, è Ghost. C'erano delle frasi iconiche all'interno di quel film, il ti amo sotto forma di idem, non so se ricordi, con Patrick Swayze insieme a Demi Moore. Sam, ti amo Molly, ti ho sempre amata tanto. Molly, idem. È meraviglioso, Molly, l'amore che hai dentro. Portalo con te. Addio. Pure la vita non è che una continua scommessa. È così, ma molti credono di essere eterni. E ci sarà sempre un domani. Ma sono solo illusioni. Un'illusione d'amore meravigliosa per cominciare Io, Tu e Kiss Kiss. The Ridehouse Brothers.

Adesso dovresti chiamare la persona che ami e scriverle o scrivergli. Facciamo la scena del vaso di Ghost, quando c'era il tornio con l'argilla, accompagnati proprio da questa canzone, Molly e Sam, in una delle scene più sensuali, ma sul set anche molto divertenti. Ci fu un po' di imbarazzo sul set, in realtà durante le riprese infatti Demi Moore era molto imbarazzata e temeva che la sua camicia larga potesse spostarsi e mostrare il seno alle cineprese. In realtà è una delle scene madri del romanticismo sotto forma di pellicola cinematografica, anche per una serie di scambi di battute tipo: Molly, non mi dici mai che mi ami. Sam, ma se te lo dico continuamente, io ti dico ti amo, tu dici idem. E diverso, ci sono tante storie d'amore che raccontiamo il martedì nella prima parte di O tu e Kiss Kiss, quando una persona viene definita troppo ingenua e quindi si espone alle intemperie sentimentali perché non ha le ossa forti, in gergo, il cuore forte per affrontare delle situazioni sentimentali particolarmente difficili. È un po' il senso di Piccola stella senza cielo, uno dei brani iconici di Luciano Ligabue, pubblicato proprio in questi giorni tra maggio e giugno di 36 anni fa, nel 1990, con tantissime versioni, perché il pezzo racconta la storia, la fragilità di una donna ingenua che vive la vita con troppa fiducia negli altri, rischiando di bruciarsi. Questo capita sia al femminile e naturalmente al maschile. Quante volte nelle storie raccontate al bar tra amici, soprattutto dopo la fine di una stessa storia, si dice: dato troppa fiducia, c'è niente da fare. E siamo tutti piccole stelle senza cielo, qualche volta.

Un saluto, un abbraccio a tutte le piccole stelle senza cielo, le persone pure, pulite, sensibili, che si fidano molto degli altri. Fidatevi quando c'è da fidarsi, punto. Non è campovolo questo effetto dal vivo, ma il tour dei teatri della stagione 2002-2003 per Luciano Ligabue, perché vedi, la stand up si sente come con tanto di applauso, ma è molto più contenuta per quanto riguarda l'ambiente circostante il tour dei teatri, appunto, di Luciano Ligabue. Quanto amore stiamo vivendo nella prima parte di O Tu e Kiss Kiss con la nostra storia musicale, e poi ce n'è una che riguarda Breaking Dawn, stiamo parlando di Twilight. Lì l'amore spariva in un attimo, purtroppo non perché non fossero affidabili i diretti protagonisti, ma avevano dei poteri davvero speciali, perché una canzone che sto per farvi ascoltare fu composta originariamente per la scena del matrimonio tra Edward Cullen e Bella Swan nel film Breaking Dawn, dove Christina Perry, che è la cantante chiamata per la colonna sonora, fu chiamata davvero come il cacio sui maccheroni nella sua vita, perché non viveva un periodo economico molto importante, insomma era in cassa, in situazione di cassa e debiti, e allora arrivò la produzione che le chiese: vuoi fare la colonna sonora, la canzone principale per Breaking Dawn? Lei si precipitò e nonostante tempo molto veloce per la realizzazione di questa bellissima ballad, insomma, riuscì a centrare un concetto determinante per un amore come quello raccontato nel film Twilight, ovvero l'eternità, la fede sentimentale infinita. 1,000 years.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

Quel fenomeno di Sombra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss si chiama Potential, il suo nuovo titolo in circolazione da qualche settimana a questa parte. Vi sentite più innamorati dopo la sequenza d'amore della prima parte di O Tu e Kiss Kiss? Vi leggo tutti i sensibili, le good vibes only for romantic addicted, scrive Giovanna, che saluto e ringrazio. Campionati mondiali di calcio in corso di svolgimento, chiaramente questa sera si sta giocando Francia-Senegal, i magnifici tre della Francia schierati in Mbappé, Olise e poi c'è Doué, c'è Dembélé, anche i Fab Four, insomma, con tanto di pallone d'oro in attacco contro il Senegal, che comunque annovera Mané, annovera Koulibaly, vecchia conoscenza del calcio italiano. E poi il mondiale ci ha insegnato un po' a tutti che c'è un equilibrio davvero pazzesco. Vi terremo aggiornati anche sull'andamento del match di questa sera, ma noi non abbiamo una sfida ma un incontro, perché siamo la comitiva di O Tu e Kiss Kiss. A partire da questo momento tutti i presenti si possono aggiungere per un anno una canzone, l'appuntamento che vivremo dopo le ore 22, 347 490 0042, la tua data di nascita e la canzone legata all'anno in cui sei arrivata, arrivato al mondo attraverso il tuo racconto che fa la storia come Radio Kiss Kiss. Qui nel 2011, caro Emerald.

elegante e romantica, meno male che questa sera abbiamo messo la camicia qui in studio, leggeri però pur sempre eleganti, non dico la passerella perché quella tocca a chi è nato oggi, grandissimo artista, e tutti gli ascoltatori che magari stanno festeggiando il loro comple in questo 16 giugno, serata di martedì. Dove si gioca il mondiale? Si gioca in Messico, negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Canada. E per quanto riguarda invece non il calcio ma la musica, c'è un canadese doc che compie gli anni. Nasce il 16 giugno 1952 Gino Vannelli.

vero personaggio della notte, uno dei suoi album più celebri intitolato Nightwalker. Poi arrivò I Just Wanna Stop For Your Love, personaggio di vita vissuta, davvero un Nightwalker di nome e di fatto, è una delle sue canzoni più belle, la stiamo ascoltando così in backup e ha segnato la storia della musica soprattutto tra gli anni 70 e gli anni 80. Infatti buon sangue non mente per quanto riguarda la sua carta d'identità. Il 16 giugno 1952, cantante, compositore, produttore discografico, vero personaggio riccioluto, i ricci erano un must durante gli anni 70, che si vivesse di giorno e soprattutto come Gino Vannelli di notte. Auguri buon compleanno a questo longevo autore della musica mondiale.

Questa sera la cantata dal soffitto Benson Boone, uomo snodabile, acrobata e grande pop star degli ultimi anni. Questo è il suo singolo d'esordio nelle classifiche mondiali, intitolato Beautiful Things. Abbiamo un tempo giusto per ascoltare musica nuova. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Yes, yes.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Di la verità, l'hai presa per Taylor Swift, invece Olivia Rodrigo. Taylor Swift in questo momento è molto impegnata per la prova dell'abito da sposa fino all'ultimo momento, mille cambi, si avvicina all'inizio del mese di luglio, il 3, sapete, si sposa nell'anno dei matrimoni musicali. Ci sono le sorelle Williams che torneranno a giocare a Wimbledon insieme, che miti viventi, nel prossimo torneo che rappresenta un po' l'apice della stagione tennistica, con il torneo più affascinante

L'amore nei suoi aspetti più semplici con Alex Warren, l'abbiamo conosciuto così con il debutto da hit globale con Ordinary. Questa è Radio Kiss Kiss, continua il giochino e la challenge che spesso accade all'interno della comitiva di O2 e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Una coppia in macchina, lui di nascosto che manda il messaggio a Radio Kiss Kiss: oggi è il compleanno di Giusy, le fai gli auguri di buon compleanno Stefano? Saluto il mio omonimo Stefano che ci ascolta da Londra con l'app di Radio Kiss Kiss. Giusy in questo momento sta facendo: wow, ma quando hai preso il telefono? Non l'ho visto assolutamente. Così capita questo giochino molto simpatico, ha della sorpresa infatti che cade durante la nostra serata. Tra poco abbiamo un history kiss, subito invece i One Republic.

Affacciati alla finestra, amore mio, chitarra e voce sotto il balcone e via con One Republic. Puoi avere una memoria ferrea, puoi ricordare tutto, ma sicuramente tutti noi non possiamo ricordare i primi 7 secondi di vita quando siamo venuti al mondo, ma anche il primo anno di vita nella maggior parte dei casi. Questi 7 secondi dedicati alla purezza, alla nascita, all'arrivo sulla faccia della terra, sono stati invece studiati da Yusundur Nene Cherry e ne hanno fatto una canzone davvero incredibile chiamata

Houston Dourne e Cherry, 7 Seconds Away, gioiello del 1994. Quella purezza che non ritornerà mai più, i primi secondi di vita, tutto è nuovo. I primi mesi, i primi anni di vita dovremmo tornare davvero neonati con gli occhi dei bambini a guardare il mondo con maggior purezza. Intanto i campionati del mondo di calcio con la Francia che la chiude 3-1 contro il Senegal. Insomma, tutto nel secondo tempo, in particolare dopo il gol di Mbappé. Siete con Stefano Piccirillo che vi parla. Facciamo comitiva fino alla mezzanotte. Ci sarà anche 50 più tardi, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Subito Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La voce l'avete riconosciuta di un giovanissimo Bruno Mars insieme a B.O.B. Nothing on You. Sono stato a Londra, sono stato a Parigi, sono stato a Tokyo, ma c'è sempre scritto il tuo nome. A proposito di Londra, in macchina è accaduto esattamente questo qualche minuto fa.
1: Grazie Piccirillo, era Giusy, hai azzeccato, grazie mille, è piaciuto tantissimo.
2: Ma quando l'ha preso il telefono? Grazie.
0: Sorpresa.
1: Hai azzeccato esattamente le parole, grazie Stefano, sei un mito.
0: Grazie.
1: Buona
0: a voi,
1: serata.
0: Voi fate il programma con me tutte le sere dal lunedì al venerdì, viviamo tanti momenti emozionanti con la musica più bella del passato e del presente, qualche disco nuovo centrato, azzeccato e soprattutto il messaggio a sorpresa quando lei non se ne accorge, così si becca la dedica alla radio e così creiamo questo effetto, cioè le gira un po' la testa nel senso più bello, amore, ma cosa hai fatto per me? La testa gira, eh? Andiamo a bere una cosa, facciamo festa, sono sere d'estate. De Palma, Anitta, Amy Skill.

ce le abbiamo tutti, cioè per Ferragosto ci siamo organizzati molto bene in questa estate 2026. Easy, chill. Semplicemente la leggerezza di Fred De Palma, Anita e Mischilla, benvenuto in comitiva, autista delle 23, lavoratore, turnista della notte, in giro nelle sere d'estate. Prima ho fatto riferimento ai nomi di stabilimenti balneari maggiormente ricorrenti in Italia. Il Bagno da Mario, Eden, Miramare, chi più ne ha più ne metta. Però attenzione, al quarto posto in Italia c'è il Bagno da Peppe, che trovate a Sirolo, lo trovate a Fano, Marina di Camerota, Anzio, sono solo alcune delle zone dove è diffuso questo stabilimento. Troverete spiaggia, mare, panorami, tutti con lo stesso nome, quindi per tutti quelli che sono gli abitudinari delle vacanze, stessa spiaggia, stesso mare, stesso stabilimento. Oggi per gioco ho dato un'occhiata, preparando il programma, ai prezzi che c'erano, che sono negli anni 70 piuttosto che negli anni 80, per l'ombrellone, il lettino o comunque l'ombrellone, le due sdraio. Negli anni 70 tu pagavi dalle 50 alle 100 lire, negli anni 80 pagavi dalle 500 alle 1000 lire fino alle 2000 lire, la cosa è un po' cambiata negli anni 90, sto parlando della lira ovviamente, non considerando il cambio, i prezzi insomma che sono lievitati giustamente con il PIL. A proposito di stabilimenti balneari e a proposito della famosa sedia sdraio che non trovi quasi più, cioè trovi direttamente il lettino o il lettone king size, no? Quello in coppia dove stai lì e fai le tue cose con calma, molto comodo. Nicky Jam, Enrique Iglesias, ai ai.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss. In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma. Il tuo risultato vale.
2: Kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss.
6: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss Kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
9: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.

Mi ricordi una, mi ricordi due, frase, topic, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue del mondo, quanto sei fan di puntini puntini? Allora, ti darò un paio di news, un paio di cose che forse non sai sul tuo artista preferito e mi devi dire chi è. Si trasferì a Roma e poi da Roma in un piccolo posto all'età di 19 anni per mantenersi agli studi universitari in lingue. Ha lavorato come fonico, come programmatore in diversi studi di registrazione. Lui, artista italiano, ha un solo tatuaggio, una piccola croce su un dito della mano, e l'artista non ha mai o quasi voluto rivelare il significato preciso o il momento esatto in cui ha deciso di farlo. Ma di chi sto parlando?

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ma certo, Laura da Bergamo, che stavo parlando di Marco Mengoni, quante ne sapete degli artisti? Vediamo un paio di cose su di loro e voi subito. E lui, senza googolare, altrimenti che gusto c'è. Ma qui abbiamo messo su la roulette, la pallina da lanciare, festeggiamo i 50 di Radio Kiss Kiss 1976-2026, anni 70. Ma cosa si mangiava quell'anno? Il mitico cocktail di gamberi in salsa rosa faceva il suo ingresso sulle tavole delle cene un po' più fighette. L'immancabile pesce finto veniva definito così, composto da tonno, patate e maionese. I primi piatti cult spaziavano tra i tortellini, panna e prosciutto. Si sente che abbiamo fame. E i moderni vulavan, vuoi un vulavan, si diceva negli anni 70. Per quanto riguarda la musica, tutto può nascere anche all'interno di un seminterrato di una casa del leader di quella band. Una canzone che è diventata un inno generazionale, e all'epoca, negli anni 70, se acquistavi le prime compilation su vinile legate all'amore, questa canzone era immancabile. Anche nelle collezioni su CD delle decadi successive non poteva mancare, nell'apposita compilation d'amore, More Than a Feeling, la canzone firmata dai Boston. Primo lancio della pallina. Chi indovina l'anno? Si faccia avanti, prego.
0: 1976.

Canzone diventata eterna, anch'essa appartenente all'anno di nascita di Radio Kiss Kiss, 1976, gruppo chiamato Boston. Di dove erano i Boston? Indovina? Però pochissime band hanno avuto quest'idea, che sembra banale, cioè di chiamarsi con il nome della città di provenienza. Cioè non esiste in Italia una band chiamata Venezia, piuttosto che Cernusco sul Naviglio, piuttosto che Reggio Calabria o Cani Cattivi. Quindi i Boston hanno realizzato questa cosa unica. Un po' risposero gli America, quelli di Horse with No Name, però come continente in questo caso, anche se gli America non erano americani, cioè tu pensa, erano anglo-americani, in parte americani, in parte inglesi. Siete all'interno di 50 con la musica più bella, mezzo secolo, 5 decadi, 5 canzoni. Adesso ti faccio emozionare davvero e ti porto negli anni 90, quando, facendo questo connubio tra sport e musica, il calciomercato di quell'anno vide la Lazio grande protagonista, perché i biancocelesti strapparono Christian Vieri all'Atletico Madrid per circa 55 miliardi di lire. Poi arrivò anche Nakata direttamente dal Giappone grazie al vulcanico presidente Gaucci del Perugia. Ma lei era sempre eterna già negli anni 90. Stiamo parlando di Madonna, Gelato Yogurt Frozen.

quando i fan di Madonna nel 98 su Frozen facevano anche Ua Ua con questa base elettronica creata da un mago quale William Orbit. 50, tante emozioni, tornano tra qualche minuto, adesso tempo per un disco nuovo, comitiva Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Kiss, kiss.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.com. auto.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Chi ha puntato sulla roulette di 50 il 1976 e il 1998 ha fatto banco musicale, perché la roulette è pronta, pallina da lanciare, anno da indovinare o comunque cercare di individuare attraverso i nostri racconti. Avete presente le quattro sorelle, la SketchUp, che avete rivisto quest'anno a Sanremo nella serata dei duetti? C'era Lola, c'era Pilar, c'era Lucia, c'era Rossio, e divenne un fenomeno globale non tanto la canzone quanto saper ballare a sere. Tutto nacque da un gioco e da una storia vera, perché il disco racconta la storia di un ragazzo gitano di nome Diego che entra in un locale, in una discoteca, e chiede al disc jockey di mettere la sua canzone preferita, una cosa che accadeva in modo abbastanza abituale quasi tutte le notti, non solo in Spagna ma in giro per il mondo. Cosa chiese al disc jockey? Una hit hip hop della Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, sulla base di Good Times degli Chic, quella che faceva on and on and on, on and on, the beat don't stop to the break, no, don't watch you, it is not a test, I rap into the beat, me the groove and my friends are gonna try to move your feet, eccetera eccetera. Solo che volle cantarla in spagnolo, sai, quando non conosci bene la lingua della canzone inventi un po' le parole, e le La SketchUp ne fecero una canzone con un testo che non aveva senso. A sere.